0: musiche su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I miracoli accadono nelle anime che cercano

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: baciami.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto. Non c'è troppo amore. L'amore è lì. Non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi a questo limite, è per l'eternità.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Amici ascoltatori, è mercoledì 14 di ottobre 2026. Come passa il tempo in fretta insieme a voi, però devo dire in maniera molto piacevole. Io vi auguro felicità. Ariete, sono le grandi battaglie d'autunno, Ariete, ma le sfide fanno parte del vostro carattere. E poi avete una buona preparazione che vi rende vincenti. Venere vi aiuta a conquistare chi voi volete. Toro, è arrivato il momento di occuparsi seriamente della famiglia, di controllare figli e anche il vostro coniuge, che sembra danzare sulle nuvole quando si parla di soldi. Gemelli, le decisioni importanti sarà meglio prendere quando questa luna sarà in Capricorno a fine settimana. La gente poi chiede e si chiede, Gemelli, cosa farete di tanti soldi? Cancro, mercoledì di fuoco per voi che siete il segno d'acqua. Leone, sera incredibile per il vostro amore. Cantano i grilli sotto questa luna. Vergine, non dovete rinunciare alle vostre ambizioni. Si tratta semplicemente di rimandare le cose importanti a venerdì prossimo e poi concluderete questa settimana con un amore da film. Bilancia, il vostro è un grande amore, proprio perché è un amore tradizionale. Nel lavoro no, in questo settore è arrivato il tempo di fare clamore. Inventate qualcosa di nuovo che faccia restare a bocca aperta i vostri concorrenti. Scorpione,

0: giorno un po' stressante, ma perché Marte picchia contro di voi. Ma voi siete felici lo stesso, magari soltanto per questa aria finalmente autunnale, come dicevo, questi primi freddi, le foglie che cadono. Sì, Scorpioni, voi già sentite l'arrivo di un nuovo Natale. Sagittario, influssi importanti per la famiglia oggi impegnano i genitori, ma proprio i figli, cari genitori, saranno fonte finalmente di una gioia, di un orgoglio. Capricorno, oggi sarete adottati da una serie di circostanze fortunate. Prendete i soldi, ma preparate anche la famiglia per il vostro bellissimo prossimo primo quarto di luna, il 18. Se non è successo quest'autunno ancora niente per il Capricorno, che è il solo quella luna del 18-17 porterà sicuramente amore. Acquario, beh, amore voi lo avete sempre. Questa luna in Sagittario, che è un segno amico, potrebbe favorire oggi, attenti, un incontro passionale che non vi lascerà difese. Ricordate anche gli amici carissimi. Ed infine per oggi, Pesci, mettete da parte il senso del pudore, che peraltro il pudore è un vostro vanto, vi ricordo, vi rende diversi dagli altri, protagonisti sempre. Nella salute, quella luna in Sagittario, gambe, cosce, gambe gonfie. Grazie per l'ascolto e ancora felicità. Pensiero delle stelle è un pensiero che viene dal 700. Un tale Van Hipp, nel suo trattato del matrimonio, scrive: nessuna donna ritiene il marito veramente intelligente se questo è geloso, ne abbia motivo o meno, ma non è mai intelligente.
1: Canzoni da

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Beyoncé per iniziare questo mercoledì 14 ottobre qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, come va? Dai, ce la facciamo ad affrontare questa sveglia? Ma sì, proviamoci a farlo insieme, partendo con calma, come sempre, dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Callisto I, papa e martire del III secolo, passato alla storia anche come fondatore delle catacombe omonime che si trovano qui a Roma sulla Via Appia. E quindi tanti auguri a chi porta questo nome e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Usher, che è nel vivo del R&B Tour con cui sta facendo il giro degli stadi americani. Poi tanti auguri ad Alda Deusanio, giornalista e conduttrice che ha fatto la storia della televisione italiana. E infine ricordiamo due volti iconici del passato. Uno è Roger Moore, settimo attore ad aver vestito i panni di James Bond, che con ben 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto. E poi ricordiamo Hannah Arendt, nata nel 1909, che è stata una delle filosofe più influenti del Novecento, autrice del famosissimo saggio La banalità del male. E chiudiamo con qualche fatto storico da ricordare. Era il 14 ottobre del 1926, quindi 100 anni esatti fa, quando usciva per la prima volta Winnie the Pooh, l'orsetto pasticcione che sarebbe diventato uno dei personaggi per bambini più amati di sempre. Mentre risale al 14 ottobre del 1888 quello che secondo il Guinness World Records è il più antico film esistente, Roundhay Garden Scene. È un corto, pensa, di appena 2 secondi, girato da Louis Le Prince in un giardino del nord dell'Inghilterra.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.

Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi

0: Ahum su Dimensione Sono Soft, che forse è l'unica parola che riusciamo a pronunciare adesso appena sveglio. Forse no, magari siamo riusciti a cantare tutta la canzone insieme a Zucchero. Ahum era il titolo di questo pezzo che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft alle 6:19 minuti, quando siamo anche pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Papa Leone è operato al Gemelli per un tumore maligno al polmone. L'intervento si è concluso positivamente, assicura il Vaticano. I medici non hanno parlato di chemioterapia. Oggi Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, pressing per più flessibilità dal Consiglio dei Ministri ok al documento programmatico di bilancio, ma si allungano i tempi della manovra. Nuovo decreto sull'ex Ilva, aria a caldo a Taranto accesa in attesa della Cassazione, autonomia, via libera del governo alle intese con le regioni, novità per il codice della strada. Raid russi sull'Ucraina, Zelensky denuncia, nessun avviso dagli alleati, Trump replica, condividiamo l'intelligence, allarme della Polonia, rischio attacco ibrido alla NATO. Escalation di Medio Oriente, aiuti preparano in mira Riyadh, esplosioni in un impianto Aramco, la coalizione saudita attacca la capitale yemenita, colpito un impianto petrolifero. Svolta nel caso di Liliana Resinovic, sui vestiti trovato il DNA di un uomo sconosciuto sulle suole delle scarpe, niente tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Inchiesta sulle donne morte avvelenate a Campobasso, perquisizioni nelle scuole, acquisiti i dati dei server dell'istituto agrario, oggi controlli in un altro istituto. Champions League, serata da dimenticare per le italiane, Inter sconfitta 4-3 dal Bruges, Napoli battuto dal Villarreal 3-1, alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo e oggi secondo me serve, perché stamattina non so se sei già uscito o uscita di casa, ma fa veramente freschetto e chissà se continuerà a farlo anche poi durante la giornata oppure tornerà il caldo come sempre quando si scalda la giornata ed esce il sole.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro. In pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fiori tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Dimensione Suono Soft.

E di la verità che è scattato il balletto insieme a loro, ai Backstreet Boys con As Long As You Love Me, su Dimensione Suono Soft. Oggi è l'anniversario della pubblicazione del primo volume di Winnie the Pooh e tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo un po' di questo.

un mondo ordinario che si può trasformare in un mondo straordinario, secondo me, grazie alla musica. I Duran Duran con Ordinary World su Dimensione Sono Soft. Ciao da Laura Buono, sono le 6:42 minuti. Oggi è una giornata in cui ricorre l'anniversario della pubblicazione del primo libro di Winnie the Pooh, l'orsetto forse più amato al mondo. E sarà un caso, forse no, anzi non credo proprio, che in questa giornata ricorre anche un altro festeggiamento. Oggi è il Bring Your Teddy Bear to Work or School Day, cioè il giorno in cui, se arriviamo in ufficio e vediamo un orsetto messo lì alla sedia della scrivania accanto a noi, non ci dobbiamo sorprendere, perché oggi si può portare l'orsetto preferito, il peluche preferito di quando eravamo bambini, anche al lavoro, anche se siamo adulti, e ovviamente lo possono fare anche i bambini a scuola. Ed è questa ricorrenza così informale, anche molto tenera, che riguarda i teddy bear, che sai perché si chiamano così? Ecco, questa storia secondo me è molto carina, interessante, per Theodore Roosevelt, cioè per il presidente Roosevelt, perché nel 1902 il presidente americano si rifiutò di sparare a un orso che era legato a un albero durante una battuta di caccia. Di questo episodio si parlò tantissimo, e da un disegno pubblicato su

0: il Washington Post, in realtà era una vignetta satirica, un negoziante di giocattoli di Brooklyn di nome Morris Mitchtom e sua moglie Rose crearono un piccolo orsetto di stoffa, poi chiesero il permesso al presidente di chiamarlo Teddy's Bear e diedero ufficialmente inizio alla produzione di questi orsetti e insomma fecero fortuna. Però tornando ad oggi, a questa giornata, ecco, possiamo secondo me riflettere e riscoprire anche la funzione più semplice che hanno questi orsetti, questi peluche che abbiamo, con cui siamo cresciuti, che sicuramente sono pupazzi che danno conforto. E te lo dico, in realtà non c'è nulla di infantile nel conservare un oggetto che ci rassicura. Quindi se ancora abbiamo un vecchio peluche, oggi potrebbe essere il giorno giusto per tirarlo fuori, non per tornare bambini, ma per tuffarci anche nei ricordi.
1: Dimensione suono soft.

te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: un brano che cantandolo ci fa sentire sicuramente più liberi, ci scarica le tensioni che abbiamo già accumulato non appena siamo svegli, anche se sono passati pochi minuti appunto da quando siamo svegli, o magari è passato già parecchio. Comunque era Liberi Liberi su Dimensione Suono Soft di Vasco Rossi, appunto, che chiude questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio.

0: 336B, aperti anche la domenica.
1: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, cellilli.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19:30.
2: Sempre informati su Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Gemelli. Per garantire il pieno recupero, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. A Roma, in piazza dei Consoli, un ragazzo 26enne si è barricato in casa minacciando i carabinieri con arco e frecce prima di essere convinto a consegnarsi senza feriti. Il giovane è stato denunciato e trasportato all'ospedale San Giovanni, mentre le armi sono state sequestrate. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico, orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. Studenti in piazza ieri a Roma contro il caro affitti e costi alti per lo studio. Gli universitari hanno piantato tende davanti ad una decina di atenei a Piazza Montecitorio e intanto anche nei licei gli studenti si preparano ad uno sciopero del 16 di ottobre. Inaugurate al Parco della Caffarella a Roma una nuova area giochi per bambini e una zona fitness riqualificate grazie ad un investimento comunale. L'intervento, presieduto dal sindaco Gualtieri, ha visto anche la firma di un accordo triennale con il comitato locale per la manutenzione e il monitoraggio dell'area. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

One of Us su Dimensione Sonosoft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di amicizie e magari inizi a pensare: tu come hai conosciuto il tuo miglior amico o la tua miglior amica? Perché è tutta una questione di caso come nascono le amicizie? Forse sì, forse invece no. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È molto semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato, e grazie

0: suono soft. Il benessere sempre con te. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
18: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
19: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto

0: prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
2: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: Way con Life su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. 7:36 minuti, buongiorno da Laura Buono. Stamattina parliamo di amicizia. Non so se hai mai riflettuto sul fatto che gli amici, noi pensiamo di sceglierli, ed effettivamente è così, però qualche volta magari forse è solo questione di vicinanza geografica, vogliamo chiamarla così, perché magari pensiamo di aver trovato la nostra anima gemella platonica grazie ad un'affinità incredibile, e invece tutto è cominciato perché ci siamo seduti vicini in classe, eravamo compagni di banco. Ecco, lo dico perché secondo la psicologia sociale molte amicizie nascono da meccanismi molto più semplici di quanto possiamo immaginare, cioè incontrarsi spesso, condividere gli stessi spazi e ritrovarsi anche nelle stesse situazioni. Già negli anni 50 alcuni ricercatori, per esempio, notarono che le persone diventavano amiche più facilmente se abitavano vicine. Però attenzione, perché vedersi tutti i giorni ovviamente non basta. Per passare da semplici conoscenti ad amici serve qualcosa in più. Serve ovviamente la fiducia, che cresce poco alla volta, cioè quando iniziamo a raccontarci cose personali, quando iniziamo a condividere delle esperienze. E poi sicuramente non deve mancare l'affinità nel modo di vedere il mondo. Quindi potremmo dire che l'amicizia ha i suoi meccanismi, cioè vicinanza, incontri ripetuti, fiducia e momenti condivisi. Però questo non vuol dire che esiste una formula magica per prevedere chi diventerà una persona importante nella nostra vita e chi no. E a questo punto volevo un po' capire: tu come hai conosciuto il tuo miglior amico alla tua migliore amica? Come hai capito che sarebbe diventato o diventata una persona importante per te? Dai, cerchiamo di capire se questa psicologia sociale ci ha preso oppure no. Mandami un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con quello che hai da raccontarmi. Quindi, come hai conosciuto il tuo miglior amico o la tua migliore amica e come siete diventati così amici? 320 20 41 433, messaggi WhatsApp. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code per 1 chilometro a causa di un incidente. Sulla via Flaminia il traffico è rallentato nel tratto compreso tra l'incrocio Labaro e l'incrocio di via di Tor di Quinto in direzione di Tor di Quinto. Sulla via Salaria traffico a rilento nel tratto compreso tra Fonte di Papa e Santa Colomba in direzione della tangenziale est. Ancora sulla nuova circonvallazione interna direzione di via Salaria, chiusura notturna. In via Vittorio Veneto una manifestazione chiusura temporanea nel tratto compreso tra Piazzale e Brasile e via Boncompagni. Sulla 1 Firenze-Roma ripristino di un incidente nel tratto compreso tra lo svincolo Ponzano-Romano-Sorate e l'allacciamento di diramazione Roma Nord. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Grandi Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: tanto.
1: Francesco Gabbani con Viva la vita su Dimensione Suono Soft e Viva l'amicizia, di questo stiamo parlando stamattina e di come nascono le amicizie, perché secondo la psicologia sociale se uno sta vicino tanto tempo poi con il tempo appunto può diventare amico o amica. E allora ho chiesto: ma tu come hai conosciuto il tuo migliore amico o la tua migliore amica? E sentiamo un po' qualche messaggio.
2: Ciao, io sono Ian, io il migliore amico l'ho conosciuto a scuola giocando.
1: Capito, perché la scuola è sicuramente il luogo dove nascono più amicizie in assoluto, ma non solo, dai vostri messaggi è arrivato anche altro.
3: Allora, buongiorno a tutti, sono Laura da Pomezia.
1: Ciao Laura.
3: E come ho conosciuto la mia migliore amica? In una gita scolastica.
1: Ecco.
3: Praticamente mi sono subito innamorata di lei, proprio innamorata. Nel senso, secondo me scatta una serie di innamoramento. E niente, e da allora siamo stati per sempre insieme. Abbiamo vissuto tantissimi momenti, oltre che a quelli scolastici, il matrimonio e poi anche la famiglia.
1: Capito, quindi è nata non sui banchi di scuola, ma l'ha conosciuta durante una gita.
4: Io e la mia migliore amica ci siamo conosciute anni e anni fa. Lei lavorava nel suo negozio di musica, io ci sono andata col mio ex fidanzato e chiacchierando è venuto fuori che sua mamma si sarebbe dovuta ricoverare il venerdì e la mia il lunedì, quindi siamo state accomunate da questa triste situazione. Sono passati tantissimi anni, lei è, è stata la mia testimone di nozze e siamo ancora molto legate.
1: Capito?
4: Ciao.
1: E quindi un'amicizia nata assolutamente per caso, non perché si vedessero spesso.
5: Buongiorno a voi, sono Cinzia Stefania da Roma.
1: Ciao Cinzia Stefania.
5: La mia più grande amica l'ho conosciuta alle elementari.
1: Ecco, questo invece
5: da
1: conferma quello che dice la psicologia
5: sociale. Un'amicizia che ancora oggi dura. Abbiamo avuto sempre un rapporto speciale.
1: Certo.
5: Nei momenti di difficoltà della vita o qualsiasi altra cosa c'eravamo l'una per l'altra.
1: E questo è l'importante.
5: Anche solo per sostegno.

0: non per vicinanza fisica. Evviva l'amicizia!
1: Brava, evviva l'amicizia! Ecco, comunque in qualsiasi modo sia nata un'amicizia, quando poi dura nel tempo, significa che è un'amicizia solida e che valeva la pena iniziarla. Era l'amica all'umico giusto. There's a

0: Elton John su Dimensione Suona Soft. Come si può diventare migliori amici?
1: Ciao, buongiorno, sono Luana da Roma.
0: Ciao Luana.
1: E la mia migliore amica paradossalmente non è di Roma, ma abita in Abruzzo.
0: Lontana, quindi.
1: E noi ci siamo conosciute sui social.
0: Sì.
1: Su un gruppo che parla di endometriosi.
0: Ok.
1: Di una patologia. E diciamo, da una cosa brutta, quale può essere una malattia, invece è nata la nostra splendida, meravigliosa amicizia.
0: E questo è l'importante. Quindi le amicizie possono nascere davvero nei modi più disparati. L'importante è trovare, come ho detto prima, la persona giusta. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Eccolo qui. Ford Puma Hybrid in pronta consegna è tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
4: Mille compie l'anni, ma il regalo te lo famo noi. Dal 12 al 24 ottobre vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio, due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127. Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma. Tre giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Tutto è pronto. Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da Cellilli Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52. Cellilli.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9-19.30.
12: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
13: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
14: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
15: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
16: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200

0: auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City Car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Per garantirne il pieno recupero, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. Stretta sui ricercati, la Procura di Roma e i Carabinieri hanno raggiunto il traguardo dei 200 arresti dal 1 gennaio scorso. Sinergia costante tra l'arma e la magistratura capitolina per garantire la certezza della pena attraverso un capillare controllo del territorio e indagini tailor-made. Le aggressioni con la minicar nera a Monteverde, i carabinieri e i vigili urbani lavorano senza sosta per dare un volto ai due giovani a bordo. Si continuano ad analizzare centinaia di filmati. Intanto l'attore Davide Jacopini, operato per la seconda volta al San Camillo, resta ancora in prognosi riservata. Oltre 50 le associazioni e le istituzioni che manifesteranno oggi alle 18 in piazza Malatesta a Roma per l'evento Fuori le mafie dalla nostra città, promosso da Libera. La mobilitazione nasce per dire basta all'escalation di attentati dinamitardi che negli ultimi due mesi ha colpito le diverse attività commerciali della periferia est. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Leon Saints con Pure Shores su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. 8 e 17 minuti, abbiamo iniziato quest'ultima ora di Sveglia Insieme, in cui arriverà a trovarci il nostro amico Branco, il nostro uomo delle stelle, con tutti i suoi consigli tra pochissimo. Intanto ti dico che dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e soprattutto da provare. Puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su MakerFairRome.eu.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom.

0: Info su Volkswagen.it.
1: Yuhu, calciolone!
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
3: Al massimo, una party c'è.

0: sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro. A 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
16: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: L'emergenza è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: quanti pomeriggi a casa dei nonni con questa canzone in sottofondo, perché significa che stavano guardando Sentieri in TV, la famosa soap opera degli anni Ottanta, e quindi sono cresciuta con Billy Joel in sottofondo. Direi che sono cresciuta molto bene. This is the time to remember su Dimensione Suona Soft. E adesso invece è il tempo di ascoltare il nostro uomo delle stelle, il nostro mitico Branco, con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Amici ascoltatori, è mercoledì 14 di ottobre 2026. Come passa il tempo in fretta insieme a voi, però devo dire in maniera molto piacevole. Io vi auguro felicità. Ariete, sono le grandi battaglie d'autunno, Ariete, ma le sfide fanno parte del vostro carattere. E poi avete una buona preparazione che vi rende vincenti. Venere vi aiuta a conquistare chi voi volete. Toro, è arrivato il momento di occuparsi seriamente della famiglia, di controllare figli e anche il vostro coniuge, che sembra danzare sulle nuvole quando si parla di soldi. Gemelli, le decisioni importanti sarà meglio prendere quando questa luna sarà in Capricorno a fine settimana. La gente poi chiede e si chiede, Gemelli, cosa farete di tanti soldi? Cancro, mercoledì di fuoco per voi che siete il segno d'acqua. Leone, sera incredibile per il vostro amore. Cantano i grilli sotto questa luna. Vergine, non dovete rinunciare alle vostre ambizioni. Si tratta semplicemente di rimandare le cose importanti a venerdì prossimo, e poi concluderete questa settimana con un amore da film. Bilancia, il vostro è un grande amore, proprio perché è un amore tradizionale. Nel lavoro no, in questo settore è arrivato il tempo di fare clamore. Inventate qualcosa di nuovo che faccia restare a bocca aperta i vostri concorrenti. Scorpione, giorno un po' stressante, ma perché Marte picchia contro di voi, ma voi siete felici lo stesso, magari soltanto per questa aria finalmente autunnale, come dicevo. Questi primi freddi, le foglie che cadono. Sì, Scorpioni, voi già sentite l'arrivo di un nuovo Natale. Sagittario, influssi importanti per la famiglia oggi impegnano i genitori, ma proprio i figli, cari genitori, saranno fonte finalmente di una gioia, di un orgoglio. Capricorno, oggi sarete adottati da una serie di circostanze fortunate. Prendete

i soldi, ma preparate anche la famiglia per il vostro bellissimo prossimo primo quarto di luna, il 18. Se non è successo quest'autunno ancora niente per il Capricorno, che è il sole, che è solo quella luna del 18-17 porterà sicuramente amore. Acquario, beh, amore voi lo avete sempre. Questa luna in Sagittario, che è un segno amico, potrebbe favorire oggi, attenti, un incontro passionale che non vi lascerà difese. Ricordate anche gli amici carissimi. Ed infine per oggi, pesci, mettete da parte il senso del pudore, che peraltro il pudore è un vostro vanto, vi ricordo, vi rende diversi dagli altri, protagonisti sempre. Nella salute, quella luna in Sagittario, gambe, cosce, gambe gonfie. Grazie per l'ascolto e ancora felicità. Pensiero delle stelle è un pensiero che viene dal 700. Un tale Van Hippe, nel suo trattato del matrimonio, scrive: nessuna donna ritiene il marito veramente intelligente se questo è geloso, ne abbia motivo o meno, ma non è mai intelligente.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: la canzone perfetta per questa giornata di sole, per iniziare ancora meglio questo mercoledì 14 ottobre. Sunny su Dimensione, sono Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la casa. Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E in più approfitta del mese Back to Store, cioè acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village a Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con 2 sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
10: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar.

0: Star Flaminia.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
6: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
11: Sempre informati su Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ha intensificato i controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma, tra Viale Togliatti e Via Molfetta. Sequestrate oltre 460 dosi tra hashish e cocaina e 3 cittadini stranieri trasferiti al centro di permanenza per il rimpatrio. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico. Orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi ha convocato per domani Gianfranco Cerboni, esponente della banda della Magliana, già indagato in passato. L'audizione a Palazzo San Macuto segna un nuovo intreccio tra la scomparsa di Emanuele Orlandi e la nota organizzazione criminale romana. Studenti in piazza ieri a Roma contro il caro affitti e costi alti per lo studio. Gli universitari hanno piantato tende davanti ad una decina di atenei e a piazza Montecitorio. Intanto anche nei licei degli studenti si preparano allo sciopero del prossimo 16 di ottobre. Emergency e l'Istituto Spallanzani di Roma hanno siglato un accordo per aprire un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità dedicato alle fasce vulnerabili della popolazione. La struttura, attiva da lunedì a venerdì, offrirà cure e percorsi integrati per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e l'individuazione di patologie infettive. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: Qualche buona notizia ogni tanto fa veramente piacere. Grazie a Salvatore Lordi, noi abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo superata e adesso continuiamo ad affrontare

0: la mattinata con la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro uno splendido mercoledì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina tra le 6 e le 9, puntuale io sono qui, tu raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Il sorriso degli umani è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso.

0: Io ho una teoria, è tutta mia, voglio vedere se poi riesco a condividerla con te. La mia teoria è che più sei vestito male, più aumenta la probabilità di incontrare qualcuno che conosci. A me succede generalmente quando scendo a buttare la spazzatura, soprattutto d'inverno, no? Perché magari sei lì sul divano e poi a un certo punto tua moglie dice: la spazzatura! Chi ha parlato? Spazzatura! Oddio, mi stanno chiamando! La spazzatura! E allora tu ti metti le prime cose che hai addosso e generalmente nel mio caso, che so, il pantalone del pigiama, una felpa presa a caso, il Kiwi azzurra calcio 1978 e delle Timberland di numeri e colore diverso, e scendi come un cercatore di rame a buttare la spazzatura, e lì comincia la missione, perché ti rendi conto nello specchio dell'ascensore che sei vestito praticamente a coda di gatto, perché l'altra parola non posso dirla, siamo al mattino alle 9:17, esci dal portone, controlli a destra, controlli a sinistra, via verso i cassonetti, sono 30 metri ma li vivi come una specie di operazione dei servizi segreti, perché io lo so che proprio in quel momento può comparire qualcuno che conosco, magari una persona che non vedo da 10 anni. E allora oggi voglio sapere, signori della corte, qual è la situazione in cui pregate di non incontrare nessuno? Quando per esempio uscite in condizioni pietose, quando siete dove non dovreste essere, quando state facendo qualcosa che preferireste tenere per voi. Dai, raccontatemi le vostre missioni segrete al 320 20 41 433, come sempre, senza filtri e senza bugie. Roma, una città dal respiro internazionale, dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.p.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste.

0: Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Sul mio pianeta, prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex! Abbiamo offerte extraterrestri! Grana Padano a

0: È in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
11: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
16: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: cosa resterà di questi anni 80? Forse negli anni 80 non avevamo tanta paura di scendere, no? Non c'erano i social, di scendere come i cercatori di rame, come dico io, e incontrare qualcuno. Invece questa paura oggi è molto diffusa perché stanno arrivando tanti messaggi al 320 20 41 433. Molti spesso quando escono con i cani, con l'uscita del cane serale, dice vabbè, ma alle 11 di sera, ma chi vuoi che e c'è lì la processione dei tuoi ex, di tutti, degli amici che non vede, il tuo capo, dice ma per tutti qua sotto casa mia dovevate passare. Stanno arrivando le vostre missioni segrete al nostro numero di telefono, tra poco facciamo il solito giro tavolo del mattino in questo mercoledì. Intanto Travel Experience, che cos'è Travel Experience? Signora, Travel Experience è lui, è Beppe Pellegrini. Non conosce Beppe? No, no, non conosce Beppe Pellegrino? Ma davvero? È la prima volta che lo sa? E allora non può. Signora, deve. No, senta Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici col trolley, torniamo in Cina. È un paese strano la Cina. Mi affascina, ci sono stato alcune volte, una volta di passaggio, a volte per volontà. Ma quando ci troviamo di fronte a queste montagne di un posto difficile da pronunciare, ma ce la farò, si chiama Zhangjiajie. Penso e pensi a un paesaggio di fantascienza. Qui le colonne sono di roccia, altissime, ricoperte di vegetazione molto molto florida che sembra salire verso il cielo come dei pilastri naturali, come se fossero i pilastri della terra, pensate. Queste formazioni sono di arenaria quarzosa e sono state modellate ovviamente dall'erosione nel corso di milioni di anni. In mezzo ci sono delle foreste, molta nebbia, ponti e sentieri che si arrampicano tra le montagne. Immaginate di camminare su un passaggio panoramico con le nuvole sotto di voi, il vento che passa tra le colonne e in alcuni punti il paesaggio sembra quasi galleggiare. Insomma, provate a immaginare di camminare sulle nuvole. Bellissimo, è strano. La cosa curiosa è che questo luogo ha ispirato i paesaggi del film Avatar, ma anche senza cinema, Zhangjiajie è un posto incredibile. La natura ha creato la scenografia naturale che nessun computer potrebbe rendere davvero credibile. Quindi film di avventura, film di fantascienza, ma anche tanta tanta bellezza. Mi piacerebbe visitare questo posto in una giornata di nebbia, ma sarà quasi impossibile. Quando le montagne emergono lentamente dal bianco, perché secondo me ci sono paesaggi che non hanno bisogno di essere completamente visibili per lasciarti a bocca aperta, ma questo è una mia immaginazione. A volte ciò che non vedi è proprio quello che ti fa venire voglia di continuare a guardare. Pensate, non fermatevi mai alla prima immagine, mai alla prima visione. Esplorate, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: non ti nascondere, non ti nascondere i tuoi messaggi, anzi no, i tuoi servizi segreti, cioè quelle, proprio quelle missioni segrete che quando sei vestito come uno scappato di casa devi fare per evitare di incontrare persone, che poi parte, capito, tutta una serie di retropensieri, e poi che penserà, cosa penserà di me, cosa, che cosa avrà nella mente come immagine, essendomi io presentato al suo cospetto in tali condizioni. Allora sentiamo che cosa avete scritto. Giovanna da Mentana vorrebbe diventare invisibile quando va a fare le analisi, incontra sempre qualcuno che parte con l'interrogatorio: che hai, che ti senti, che ti hanno trovato? Giovanna, manca solo quello che ti chiedano di vedere il referto, dai te lo controllo io, ti faccio io la diagnosi. Sonia Sofia da Roma invece, quando vede quelli che attaccano bottone cambia strada, se ormai l'hanno vista finge una telefonata, una donna sempre impegnatissima a scappare. Francesco da Roma ha il problema opposto, vorrebbe evitare sua moglie quando si veste per uscire perché lei trema sempre qualcosa che non va. Francesco, praticamente esci di casa dopo aver passato la revisione. Sony e Massimo hanno lo stesso problema, il look da passeggiata col cane, escono conciati come capita, incontrano puntualmente gente che non vedono da una vita. Un altro ascoltatore dice che davanti ai cassonetti incontra colleghi, modelle di Victoria's Secret, celebrità, persino il Papa, altro che raccolta differenziata, lì c'è il Festival di Cannes. Claudia da Roma scende con la maschera verde sul viso, incontra il vicino bellissimo e, presa dal panico, gli dice di essere sua madre, si è aggiunta 30 anni da sola, giusto per evitare la brutta figura. Marco da Fiumicino incontra il nuovo direttore in ciabatte e calzini dal ginocchio, gli dice che è una scommessa, ora deve pure spiegargli con chi. Flora scende col piumino sopra il pigiama e che incontra un ex che non vedeva da anni, da quel giorno porta la spazzatura all'alba prima dei netturbini. Ma Edoardo da Ostia vince tutto, esce con moglie e figli, tutti in pigiama, il piccolo chiude la porta e rimangono fuori. Quella sera li ha visti l'intero palazzo. Edoardo, praticamente avete fatto una sfilata di moda sul pianerottolo. Pianerottolo Fashion Week. 9.53, chiudiamo la nostra prima ora. Grazie per i vostri racconti. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Mille compie l'anni, ma è regalo, te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
9: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 12

0: dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Tutto è pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da C'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio. E dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, cellilly.it. Sabato 17 e domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:00-19:30.
1: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato i due capi di un'organizzazione transnazionale accusati di associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il gruppo accumulava profitti illeciti tramite fatture false e società fantasma per poi ripulirli in contanti attraverso un sistema bancario clandestino cinese all'Esquilino. Un cittadino peruviano 57enne latitante, dopo una condanna definitiva a 16 anni per violenza sessuale sulla figlia minorenne, è stato arrestato a Lima il 9 ottobre scorso. La cattura è avvenuta grazie alla cooperazione internazionale tra la Polizia di Stato italiana e le autorità peruviane tramite l'Interpol. Un autobus ATAC ha preso fuoco stanotte in via di Malafede a Roma dopo aver urtato la volta di un sottopasso con il pacco batterie. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area senza registrare alcun ferito. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Intanto il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. Borse, avvio incauto rialzo per quelle europee in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti, dai quali gli investitori attendono indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. A Milano il FTSE MIB registra un più 0,17%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: was just like a song
1: when we were young. Adele, dimensione suono soft. Immagina se ogni marca di telefono avesse una presa completamente diversa, no? Una per Samsung, una per Apple, una per ogni modello qualsiasi. Per caricare il telefono dovresti girare con una specie di valigia di adattatori. Eppure per tante cose nella vita siamo riusciti a metterci d'accordo. Tra poco ti racconto chi rende possibile tutto questo all'interno delle nostre Good Life. Questa è Dimensione Suono Soft, le 10:19, io sono Francesco Cavuoto. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare. Puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis, qualità e convenienza vanno a nozze.

0: Roma, concessionaria fiori e concessionaria Autekip.
1: 50 e 50 50 e 50,
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
7: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
11: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
12: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
13: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria fiori. Oltre

0: 1.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Purple Rain, Prince, Dimensione, Suono Soft. Oggi è il 14 ottobre e dice già lo sapevamo, Cavuoto, no? Dico, è che è il 14 ottobre, lo so che lo sapevi, ma che è il World Standards Day? Sapevi già che era questo? Non lo sapevi? Allora te lo dico io. Che è dedicato agli standard internazionali al lavoro di chi li sviluppa, che sembra una roba da ingegneri, ma è molto più pratica e pragmatica e quotidiana di quello che possiamo immaginare. Per esempio, no? Immagina se ogni marca di telefono avesse una presa completamente diversa, una per Samsung, una per Apple, un'altra per un'altra, una per ogni modello. Dovremmo girare con una valigia piena di adattatori. Che adattatore ti serve? Invece adesso praticamente sono tutti USB-C, almeno la maggior parte. Oppure, per esempio, pensa a un foglio A4, no? Immagina se ogni stampante accettasse soltanto fogli diversi, una fogli larghi 20 cm e 7 mm, e naturalmente le vende soltanto il produttore a 18 euro il pacchetto da 10. E la curiosità è poi è anche questa, che se tu prendi un A4 e lo pieghi sulla metà lunga, ottieni una 5, quindi le proporzioni poi rimangono anche uguali. Qualcuno ha pensato persino a come pieghiamo un foglio, e noi ci lamentiamo quando la stampante dice carta inceppata, che è il suo modo di comunicarci che oggi ha deciso di lavorare in smart working. Abbiamo organizzato e standardizzato container, documenti, i connettori, le carte bancomat, ma quando poi organizziamo una cena tra 6 amici servono 42 messaggi per decidere l'orario. Le cose che funzionano senza farci perdere tempo sono spesso il risultato di persone che prima di noi hanno trovato un accordo. Allora oggi guarda un oggetto normalissimo, un foglio, una presa, una carta di pagamento, dietro c'è qualcuno che ha pensato a come farlo funzionare per tutti, e forse è proprio questa la cosa più intelligente degli standard: ci semplificano la vita mentre noi siamo occupati come sempre a complicarcela.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gino Paoli, Quattro Amici. Colonna sonora delle nostre giornate, questa canzone, le 10.53, buon mercoledì, questa è Dimensione Suono Soft. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo shopping Villaggio Castel Romano e a Cecchina in Viale Tunensi al chilometro 9, aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Pasta di semola Armando, 500 grammi, 69 centesimi.

0: centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
2: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
6: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. A Roma sono state denunciate due persone nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar, ammettendo la responsabilità di 6 aggressioni commesse tra il 4 e il 5 di ottobre. Durante l'operazione notturna le forze dell'ordine hanno sequestrato il veicolo utilizzato per i raid, tra cui quello che ha causato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato i due capi di un'organizzazione transnazionale accusati di associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il gruppo accumulava profitti illeciti tramite fatture false e società fantasma per poi ripulirli in contanti attraverso un sistema bancario clandestino cinese all'Esquilino. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma, tra Viale Togliatti e Via Molfetta, sequestrate oltre 460 dosi di hashish e cocaina e 3 cittadini stranieri trasferiti al centro di permanenza per il rimpatrio. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico. Orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi ha convocato per domani Gianfranco Cerboni, esponente della banda della Magliana già indagato in passato. L'audizione a Palazzo San Macuto segna un nuovo intreccio tra la scomparsa di Emanuela Orlandi e la nota organizzazione criminale romana. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario. In questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3, composto da Gran Bretagna, Francia e Germania, può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati.

0: ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione, che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro. E allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Edward Seal. 11:19 in diretta, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere e la radio dal mondo del food, perché tra poco torniamo con i consigli quotidiani, i segreti in tavola, quelli di Francesca Romana Barberini.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it. Allart.

0: movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a Segreti in tavola. Il turismo nei borghi italiani è davvero in crescita e quanto incidono le sagre e gli eventi enogastronomici sulla capacità di attrarre visitatori? A rispondere è uno studio di Libra Destination Lab che ha analizzato i flussi turistici di quasi 350 aree interne italiane, confrontando i dati del 2019 con quelli del 2024. Ne emerge un quadro davvero interessante che ci facciamo illustrare da Fulvio Giannetti, CEO e co-founder di LibraTech, che oggi è ospite a Segreti in Tavola. Fulvio, benvenuto.
3: Salve, grazie, buongiorno.
2: Allora, i dati che avete trovato mostrano che avete elaborato che le sagre da sole non fanno crescere automaticamente il turismo. Quindi cosa serve perché diventino davvero un motore di attrazione per i borghi?
3: Sì, esatto, dallo studio che abbiamo fatto è emerso proprio questo, che le sagre non sono ad oggi un grande motore di attrazione per i borghi, che attirano molte, c'è un incremento di presenze straniere, abbiamo visto che cercano sempre più borghi per via di un concetto di turismo legato all'esperienza, ma di per sé le sagre non svolgono un grande potere attrattivo soprattutto sui turisti stranieri. Quindi per fare questo bisogna programmare le sagre in una maniera diversa, quindi cercare di capire innanzitutto chi vogliamo attrarre. Nel caso appunto di turisti stranieri va fatta una pianificazione, quindi perché ad oggi questo manca. Difatti le sagre attraggono più le persone locali in un raggio molto circoscritto. Quindi ecco, io mi sentirei di dire che le cose più importanti da fare sono appunto porsi l'obiettivo di attirare un pubblico lontano attraverso una pianificazione che preveda appunto la pubblicità, ma anche la costruzione della sagra intorno a questo tipo di turista che oggi manca.
2: Certo, e quanto conta poi trasformare la sagra, no? Spesso è un evento mordi e fuggi, si va alla sagra, si mangia, o comunque all'evento no gastronomico, magari si assaggia, si beve, comunque l'esperienza rimane molto limitata, invece potrebbe essere trasformata in un'occasione per fermare il turista una notte in più.
3: Anche qui è molto importante, perché si ritorna un po' a quello che è il concetto principale, quindi legare la visita al pernottamento, perché ovviamente più è importante per la singola località che il turista permanga per notti, in modo tale che aumenti la spesa in loco e quindi permetta al territorio in un certo senso di guadagnare di più. Quindi a quel punto la sagra deve essere appunto un evento multigiorno, quindi non solo legato a una sera, ma organizzata per attirare il turista. Noi abbiamo fatto una ricerca che può essere simile, ma sulla Sicilia qualche anno fa, ed era come abbiamo cercato di capire come gli americani percepivano la Sicilia. E da questa ricerca di percezione veniva fuori appunto che per gli americani la Sicilia era soprattutto mare. Quindi se prima non comunichiamo bene all'estero il nostro prodotto, è difficile poi che effettivamente loro possano comprarlo.
2: Assolutamente. Grazie Fulvio per averci spiegato questi dati davvero molto interessanti. Buona giornata.
3: Grazie per l'invito e buona giornata.
2: Quindi grazie a Fulvio Giannetti, CEO e co-founder di LibraTech. Noi ci sentiamo più tardi, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: prime tre ore di questa mattinata, tra poco arriverà anche l'ora della decompressione di mercoledì. Abbiamo bisogno più musica, meno chiacchiere, l'informazione, ma prima un consiglio per te. Ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Vuoi un esempio? Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. Tre giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
5: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
13: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.

0: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono due minorenni, un 16enne e un 17enne, gli autori dell'aggressione all'attore Davide Iacopini ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. I due sono stati individuati dopo le indagini dei carabinieri e della polizia locale e nella notte hanno ammesso i fatti. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il veicolo è stato trovato e sequestrato dalle pattuglie dell'arma nella notte scorsa durante un controllo a testaccio. Adesso il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passerà ai colleghi del Tribunale dei Minorenni. È stata fatta luce su un terribile caso di violenza sessuale avvenuto nei primi giorni di settembre nella zona tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie. Due ragazze italiane avevano partecipato a un evento serale presso il parco di Cava dei Selci e stavano rientrando a piedi verso le rispettive case intorno alle 23:30, ma sono state avvicinate, minacciate e una di loro è stata abusata sessualmente da un uomo. Dopo una serie di indagini meticolose, testimonianze e visioni delle immagini delle videocamere pubbliche e private, l'uomo, un trentenne del posto, è stato rintracciato e arrestato. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice ha passato una notte tranquilla, fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Papa Prevost saranno diffuse in giornata. Questa sera all'Olimpico Roma-Real Madrid per il big match di Champions è stata disposta l'estensione notturna della rete metropolitana. Tutte le linee della metropolitana A, B, B1 e C prolungheranno infatti l'orario di servizio con l'ultima partenza dai capolinea fissata all'1:30 di notte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce

0: Take That su Dimensione Suono Soft. È iniziata l'ora della decompressione, più musica meno chiacchiere. Io sono Francesco Cavuoto, ben trovato, ben trovata, ti accompagno in relax fino a ora di pranzo. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare. Puoi esplorare ad esempio la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti.

0: per sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Pregedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Pregedil.it.
3: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wallbox o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: she's on fire.
1: La meravigliosa Alicia Keys con Girl on Fire, ma noi non abbiamo bisogno di fuoco, abbiamo bisogno di terme. Fin dai tempi degli antichi romani l'acqua termale, lo sai, è considerata uno dei rimedi naturali più efficaci per curare il nostro corpo e distendere la nostra mente. Esplorare le sorgenti calde, caldissime, immerse nella natura, diffuse tra l'altro in tantissime regioni d'Italia e del mondo, è un viaggio meraviglioso nel benessere che unisce la bellezza dei paesaggi alla proprietà curativa della terra. Immergiamoci in un'acqua ricca di minerali come zolfo, calcio, magnesio, perché porta un rilassamento muscolare immediato, scioglie le contratture e migliora la salute della nostra pelle. Tra l'altro ti dico anche una curiosità scientifica che riguarda la cosiddetta risposta idrostatica. Quando siamo immersi nell'acqua calda, la pressione esercitata sul corpo facilita il ritorno venoso e stimola anche il rilascio di endorfine, regalandoci una sensazione di totale assenza di gravità e di profonda leggerezza mentale. Chi siamo noi per non farla questa cosa? Luoghi storici come i bagni naturali all'aperto ci permettono di vivere un'esperienza rigenerante a contatto diretto con gli elementi, lontano da questa frenesia moderna che tutti quanti ci dicono di fare di fretta. Quindi regaliamoci una pausa termale, perché significa ascoltare le esigenze del nostro corpo e concederci un ritmo più lento. Chiaramente chiediamo sempre al nostro medico di fiducia. Immergerci nel calore della terra, respirare i suoi minerali e lasciare che l'acqua ci porti via ogni traccia di stanchezza. Ma perché non farlo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
2: Dimensione suono soft.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Per

0: Gianna Nannini con Ogni Tanto, con lei concludiamo un'altra ora insieme. Adesso cedo volentieri la linea alla redazione, non prima però di averti ricordato una cosa molto molto interessante. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Allora scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio dal 1981, il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi altri brand. E questo mese c'è anche il Back to Store, acquista una cameretta Moretti Compact, perché per te il materasso sarà in omaggio e il finanziamento a tasso zero. E allora MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conan!

0: Nord. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
8: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
9: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
10: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. 2 giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile in via Enrico Fermi 27 Frosinone. Le occasioni non aspettano.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili. Eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Papa Leone ha iniziato a camminare, alimentazione regolare questa mattina, ha eseguito gli esami del sangue, la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, lo comunicano il dottor Luigi Carbone, il professor

0: tuttora tramite un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Abbiamo aggredito noi le vittime, ci siamo divertiti alla confessione shock che hanno reso i due minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quello contro l'attore Davide Jacopini. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro, a individuarli sono stati i carabinieri. Una donna di 39 anni italiana investita da un automobilista che non si è fermata a prestare soccorso è accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma. La donna che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea, la piccola è rimasta illesa, sono scattate le indagini. Shock a Marino, vicino Roma, una ragazza di 16 anni violentata davanti ad un'amica mentre tornavano da una festa nel parco di Cava dei Selci, territorio tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie. Il fatto risale all'inizio di settembre. La polizia ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile degli abusi, sarebbe un uomo del posto. Notte stellare allo Stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Champions League davanti al proprio pubblico. Questa sera alle 21 arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chris Morrison, ma quanto ci piace I Won't Let You Go. Nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ancora una volta ogni bene per te. Intanto ti ricordo una cosa molto molto interessante. Ti ricordo che a ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Ti faccio subito un esempio: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc ora anche full hybrid in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800.

0: euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
11: Reparto di diagnostica per immagini di ultima generazione, Centro di Senologia e tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Nella stessa struttura, 365 giorni l'anno. Prenota la tua visita su clinicaguarnieri.it.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

ho una bellissima e una bruttissima notizia per te. Quale vuoi sapere per prima? Vabbè, cominciamo con la bellissima. Io so che tu hai 414.000 euro conservati da parte, tutti quanti in spiccioli, quindi c'è per te una bellissima isola in Scozia pronta ad accoglierti in vendita, va bene? Quindi si chiama Ildsey ed è una isola off-grid, quindi è completamente disabitata, c'è un casale dentro. La bruttissima notizia è che non c'è l'elettricità, è un po' spartana, quindi c'è un unico alloggio che comprende una zona giorno con stufa a combustibile solido e un'area notte, insomma è un po' spartanuccia, quindi chi volesse migliorare questa struttura dovrebbe ottenere il permesso di costruire le altre autorizzazioni previste dalla legge. Quindi questa proprietà è in vendita, tu hai tutti quanti i soldini, ma è più adatta a chi ama un po' tornare, diciamo, all'essenziale. Ora, ci vogliamo trasferire o non ci vogliamo trasferire in Scozia, in questa bellissima isola? Informati, vatti a fare un viaggetto e poi decidiamo insieme. Intanto c'è Pino Daniele.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: sono delle canzoni capaci di rimanere immortali nella memoria storica di un paese. Questo credo che sia il caso della Donna Cannone di Francesco De Gregori. A chiudere un appuntamento bellissimo, oggi abbiamo parlato di Comfort Zone, di Dessert, mi avete mandato dei messaggi molto molto carini, molto dolci, e poi abbiamo parlato del benessere, delle terme, del termalismo naturale, ma poi ci sono le canzoni che proprio ci danno benessere, relax, e quelle sì che ci fanno restare in comfort zone. Questo a chiudere il nostro appuntamento su Dimensione Suonsoft. Prima di andar via però voglio ricordarti questo: ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford, e tu hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro, anche con micro tasso al 3,95%. E allora cosa aspetti? Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
2: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, 2 giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wall box o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile, in via Enrico Fermi 27, Frosinone. Le occasioni non aspettano.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAG 1,73%, valore futuro garantito 10.654,80 euro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni presso le nostre sedi. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa.

0: tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
2: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Caffè Lavazza, crema e gusto classico, 4 per 250 grammi, 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dam, ogni giorno il meglio.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suonsoft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.

0: fatto un passeggino con a bordo una bambina di 2 anni, poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Il responsabile italiano di 20 anni, rintracciato nel giro di poche ore dagli agenti della polizia locale di Roma, denunciato per fuga e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona Porta di Roma. Il Papa, ricoverato al Gemelli con una diagnosi di adenocarcinoma polmonare, tumore maligno, osserverà un decorso post-operatorio di 1 settimana, lo ha ribadito il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Il pontefice, prima di affrontare l'intervento, avvenuto ieri pomeriggio, è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto. Scuole a rischio chiusura, venerdì si fermeranno professori e studenti, il 16 ottobre sciopera il personale scolastico e gli istituti invitano le famiglie a verificare l'apertura. Scendono in piazza anche gli studenti contro il decreto scuole e le aule fatiscenti, il corteo alle 9.30 da Cavour, le occupazioni continuano. Siamo al calcio, notte stellare all'Olimpico, la Roma torna a giocare la Champions League davanti al proprio pubblico, questa sera alle 21 arriva il Real Madrid. Gasperini sta creando un grande gruppo compatto, unito, che ha voglia di vincere, lo ha detto Francesco Totti, che assegna al tecnico giallorosso il premio top player. È una Roma che può competere per lo scudetto, dice l'ex giallorosso, sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, però è una squadra che può dar del filo da torcere. Alle 18.45 tocca al Como in trasferta con il Feyenoord. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te per aver scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io torno domani sempre a partire dalle ore 13 e naturalmente buona serata e ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse, mille volte vorrei nascere, per mille volte ancora.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Sono le 17:17 minuti, oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. Tu stai ascoltando Dimensione Suona Soft. Io sono Roberto e fino alle 21 anche oggi, dopo Fabiana Sera, staremo insieme con la nostra dolce musica e non solo. Abbiamo iniziato con Francesca Michelin e la sua Distratto. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A. Il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
11: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.

0: a 99 centesimi letto.
1: Grana, a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
2: Trewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Flash Days al gruppo L'Automobile di Frosinone. Sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. Due giorni di porte aperte con sconti sull'usato fino a 3.000 euro. E per alcune auto, wallbox o manutenzione in omaggio. In più musica e aperitivo. Gruppo L'Automobile in via Enrico Fermi 27 Frosinone. Le occasioni non aspettano.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nel 2001 The Calling con Wherever You Will Go nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft e alle 17:39 minuti ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Ci sono frutti la cui raccolta conclude il lavoro nei campi. Per la mela Nurca Campane GP invece si apre proprio una seconda fase decisiva dopo la raccolta, perché dopo essere stata staccata dall'albero questa mela viene adagiata nei melai su letti di materiale vegetale dove completa il suo caratteristico arrossamento. È qui che inizia una delle pagine più interessanti proprio dell'agricoltura campana. I produttori controllano i frutti e li girano a mano uno per uno perché la luce raggiunga progressivamente tutta la superficie. Un lavoro paziente, immaginate, che naturalmente richiede anche tanta esperienza. Bisogna accompagnare la maturazione, seguire il tempo e osservare anche come cambia la buccia. Quest'anno il calendario però ha subito un'accelerazione perché il caldo estivo ha anticipato la raccolta di circa 7-10 giorni, che non è poco, eh? Secondo il consorzio di tutela la qualità ovviamente resta buona, i quantitativi sono in linea con le annate precedenti, e questo è un esempio concreto di come le condizioni climatiche possono modificare i ritmi agricoli, chiedendo ai produttori appunto di adattare il proprio lavoro. La zona della mela Nurca Campane GP comprende 137 comuni con importante concentrazione nel Casertano, nell'area giulianese e flegrea, nelle valli Telesina e Caudina, territori molto diversi tra di loro che però sono legati da una cultura, da una tecnica che continua a dare forma al paesaggio. Al momento dell'assaggio, quel percorso di cui vi ho parlato prima si ritrova proprio tutto nella polpa, perché è bella, compatta, croccante, succosa, con un equilibrio tra dolcezza e acidità. Mangiarla fresca ovviamente permette di capirne, coglierne il carattere. E in cucina invece, è buonissima così appunto al naturale, ma anche nelle torte e nelle crostate aggiunge un profumo e una piacevole nota acidula. Si può fare al forno, farcita con noce uvetta, e diventa così un dessert semplicissimo e gustoso. Si può gustare nelle insalate con finocchi, sedano e formaggio, in composta o saltata a spicchi, e accompagna formaggi stagionati, arrosti di maiale e pollame. La sigla IGP, indicazione geografica protetta, lega il prodotto al territorio e a precise regole di produzione. Nel caso della mela Nurca però, dietro quelle tre lettere c'è anche il sapere necessario per portare un frutto dall'albero al melaio e dal melaio alla tavola. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro di trascorrere una bella serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce di Noemi con briciole su Dimensione, suona Soft, 17:53 minuti e tra pochissimo tornerà la nostra redazione. Ma prima un messaggio per te: ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Ad esempio, Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Mille compie l'anni, ma e regalo? Te lo famo noi! Dal 12 al 24 ottobre, vienici a trovare al Mille Experience Center di Roma in via Barberini 24. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vive. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su Mille.it.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
15: Preparati alle offerte Shock Dam. Dal 14 al 22 ottobre, tante occasioni da mettere subito nel carrello. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno.

0: giorno il meglio.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese. E Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro. E Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Zero anticipo, zero interessi, zero stress. Da Gruppo Apolloni Ghetti, concessionaria ufficiale MG a Roma, questo mese la nuova MG ZS è tua con 35 rate da 196 euro, senza anticipo e a tasso zero. Un SUV spazioso e tecnologico, con 7 anni di garanzia e polizza furto e incendio compresa. E dopo 3 anni puoi tenerla, restituirla o sostituirla. TAN 0%, TAEG 1,73%, valore futuro garantito 10.654 euro e 80. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, condizioni presso le nostre sedi. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
5: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un 29enne italiano arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni i primi di settembre a Marino, provincia di Roma. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale su minore e rapina aggravata dall'uso delle armi è stata eseguita ieri dalla polizia. Le due ragazze stavano tornando a casa da un parco intorno alle 23:30 quando sono state fermate da un ragazzo che con un coltello le ha minacciate, le ha rapinate dei cellulari, le ha costrette a spogliarsi e poi ha violentato una delle due ragazze. La banda della microcar l'abbiamo fatto per gioco, ci siamo divertiti, poi la missione di colpa, abbiamo aggredito noi tutte le vittime. È la confessione shock resa dai due minorenni di 16 e 17 anni della cosiddetta banda della microcar. I due sono stati fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e 5 ottobre scorsi, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini, che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma. Ci siamo fermati quando abbiamo saputo dell'attore ferito. Ci dispiace, hanno detto i due. Papa Leone, decorso regolare dopo l'intervento, è già in piedi. Notte tranquilla per il pontefice, operato al Gemelli per un adenocarcinoma al polmone destro. Esami nella norma, umore buono e alimentazione regolare. Il pontefice ha iniziato a camminare e svolto fisioterapia respiratoria. La degenza è stimata in una settimana. Resta il desiderio di partire a novembre per Uruguay, Argentina e Perù. Fondi aumentati di circa il 50% per l'acquisto dei bus elettrici destinati al trasporto pubblico locale, a prevederlo una delibera di giunta regionale proposta dall'assessore Fabrizio Ghera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Quelle magnifiche canzoni degli anni Ottanta con Eyes Without a Face su Dimensione Suono Soft, Billy Idol. Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Fair Rome al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop da vedere e provare. Puoi esplorare la Terra attraverso le immagini dei satelliti oppure seguire le tracce delle particelle in una camera a nebbia. E c'è il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Yuhu! Calciolone!
5: Cos'è?
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
8: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. MB Arredamenti.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza.

0: Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
14: Dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Pronto! Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita al villaggio natalizio 2026. Un percorso tra addobbi, alberi artificiali, luci, villaggi americani, presepi e idee regalo. Da c'è Lilly Garden Store trovi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio e dal 17 ottobre anche ad un Natale speciale. A Pomezia in via Laurentina 52, c'è Lilly.it. Sabato 17, domenica 18, area street food e animazioni per grandi e piccini. Orario continuato 9:19. 9:30.
5: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
6: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore può aspettare una vita.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione sociale.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.